al silenzio. Al suon qui sta. Ai nostri canti. Cosa turba tutto il silenzio, nessun qui sta, che i nostri canti possa turbar. Tutto il silenzio, nessun qui sta, che i nostri canti

0: Avanti, avanti. Più di suoni, più di canti. Più di suoni io bisogno ormai non ho.
1: Buona notte a tutti quanti, più di voi che far non so. Buona notte, buona notte, più di voi che far non so.
2: Thank you.

0: c'è rabbia che mi fa.
1: Maledetta, andata via, maledetta, andata via, a canaglia, via di qua.
2: Zitto, zitto, la porta via, ritorna, porta via, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà, ora mi dà

0: gente discreta.
1: Quasi con qual chiasso importuno, tutto quanto il quartiere hanno risvegliato. Qual fin sono partito?
0: Chi mai questo importuno? Lasciamolo passar. Sotto quegli archi indumetuto vedrò quando bisogna. Già l'alba al pare e amor non si vergogna.

far tutto la notte e giorno sempre d'intorno in giro sta mio compagno per malviene vita più nobile non si fa lancia dei fetri, lancia dei forbici a mio comando tutto qui sta lancia dei forbici, lancia dei fetri a mio comando tutto qui sta è la risorsa

di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con dei ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, lei si la barba, con la sanguigna,

0: Che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza figlio non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedovella ricorresse il marito, io con la scusa del pettine di giorno. Nella chitarra col favor la notte, a tutti onestamente non so per dir. Ma da a far piacere, oh che vita, che vita, oh che mestiere. Or su questa bottega,
1: e so pur m'inganno,
0: mi sarà mai costui.
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro!
0: Mio padrone! Oh, chi vengo? Eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo' farmi conoscere, per questo ore mi gran ragioni.
0: Intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: Oh, no,
0: che serve?
1: No, dico, resta qua, forse a disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ritrovo qua? O tender mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: Una miseria, signore.
1: A dirvo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancora giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella, come insinna?
1: Ora te lo spiego. Al prato vidi un fior di bellezza, una fanciulla, figlia d'un certo medico barbogio, che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa imatito, lascia i padri ai parenti, e qua ben vedi. E qui, la notte e il giorno, passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi? Un medico? Ah, cospetto, siete ben fortunato, sui maccheroni il cacio è cascato.
1: Come?
0: Certo, da dentro io son barbiere, parchiere, chirurgo botanico, speziale veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlio non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
1: Oh, che consolazione!
0: Perciò!
1: Sì, cos'è?
0: Apri il balcone, così.

io non la leggo, né signorina non vorrei. Cospetto, coste m'avesse preso.

0: disgraziata. Il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitato la mia curiosità. Il mio tutore per uscire di casa, appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene. La sventurata Rosina.
0: Sì, sì, è un pena. Aiuto, si sa la porta.
2: Provenzio Pollo, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarvi, che m'aspetti? Le mie nozze con le melue affettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare.
0: Dentro oggi le sue nozze con Regina al vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
2: È un solenne imbroglione di matrimoni, un collo torto, un velo disperato, sempre senza un quadrino, già è maestro di musica.

0: io non levo dir nel grano assicurarmi vopria che l'anime m'è solo al mondo non le ricchezze e titoli del conte d'Armaviva. Ah, tu potresti
1: io no signor voi stesso dovete in una canzonetta quasi alla pola tutto spiegatele signor
0: una canzone
1: certo ecco la chitarra presto andiamo
0: ma io
1: oh che pazienza ebbene

0: santo con me lì, che qualcuno entra sia, e la si è ritirata.
1: Ma cospetone, io già le riro affanto, o ad ogni costo vederla io voglio, può parlare. Ma tu mi devi aiutare.
0: Ihi, che furia, sì, vi aiuterò.
1: Da bravo, entro oggi, poiché tu mi...

0: voi dovreste travestirvi. Per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: Oggi arriva un reggimento.

0: verrà. Cinque parrucche, una lanterna, ma senza ferro mi troverà.
1: Ho ben capito, guarda da presto, tu guarda bene, io penso al resto. Ditemi fido,
0: ora l'attento,
1: mio caro Figaro,
0: intendo, intendo.

mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido, tuttoria a cent'occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto.

0: che si fa?
1: Se muore di noia!
0: Oh diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Ah, mi fate ridere, che mi servi lo spirito, che giova alla bellezza. Se che io dai, io sempre sto per quattro mura, che mi parte se proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, poi, sentite, io voglio.
1: E quel dolore!
0: Avevo!
1: C'è fuggendo, e sto passo!
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ma dirvi qualche cosa.
1: E ancora io, signor Figaro!
0: Bravissima!

0: piatto di tutta la famiglia, a forza d'oppio sangue e strofia. Signorina, il barbiere lo vedesse.
1: Perché?
0: Perché lo vuol sapere.
1: Forse anche gli va d'ombro.
0: Perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto e gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso e il suo gioviale aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto!
0: Vedete che grazietta! Più l'amo e più mi sprezza la briccona! Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Chissà cosa le ha detto, chissà. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio per forza, o per amore, dentro domani sposare la mia Rosina. Avete inteso? A voi, dite benissimo. E appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... Segretezza, è giunto il conte d'Alma Viva.
2: Sì, con il suo amante della Rosina.
0: Appunto quello.
2: Oh, diavolo, a cui ci vuol rimedio.
0: Certo, ma... Alla sordina
3: sarebbe a dir
0: così con buona grazia. Bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico la metta in malavista, che comari lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò. Tra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo faremo sloggiar da queste mura.
3: E voi credete?
0: Ma certo, è il mio sistema e non sbaglia.
3: E vorreste ma una calunnia?
0: Dunque, la calunnia cos'è?

0: Ma che ne dite?
1: Sarà vero.
0: Ma intanto si perde il tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, a questi cervinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
2: Venga da Nari, dalla

0: bravi, ma benone, ho inteso tutto, e viva il buon dottore! Povero babbino, tua sposa e via, pulisciti il bocchino. Perché stanno da qui, dottoriali, parlare alla ragazza, e la punto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cose, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangerem dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto con maestro di musica là dentro.

0: signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
1: Ah, mio cugino, un bravo giovinotto, una testa, ottimo cuor, venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna, o la farò?
1: Oh, ne dubito assai. E in confidenza ha un gran difetto addosso.

0: due passi.
1: Ma è bella!
0: Oh, bella assai! Ecco via son ritratto in due parole. Magrotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: Il nome!
0: Ah, il nome ancora! Il nome, a che bel nome si chiama!
1: Ebbene, si chiama!
0: Poverina, si chiama...
1: Oh,
0: S.I.

0: sento meglio. Questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che vieni a far con lui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Sì,

0: io scommetto che porto la risposta al tuo biglietto.
1: O al biglietto.
0: Che serve? L'arietta dell'inutile precauzione che ti cadde staman giù dal balcone. Vi fate rossa, avessi indovinato che vuol dire questo dito così sporco.

0: tavolo. E questi folli or son cinque eran sei.
1: È vero, tu non mi son servita a mandarti confetti.

0: un fiore.
1: Un fiore?
0: Un fiore! Aspetta! Zitto! Basta così! Non più! Facete!

consiglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a impostular. Meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a impostular. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a impostular. Non lo torni la mia sorte, queste scuse sì.

Taste. Via, via, chi voilà, voglia mia, per volermi corbellar, altro, altro, altro, altro, chi voilà, voglia mia, per volermi corbellar, altro, altro, altro, altro, perché mancano quel foglio, fosa per cortese imbroglio, perché mancano quel foglio,

giorno, figlia mia, non lo sperate, io mi lasci in piedi, non lo vorrei.

Consolata, disperata, pensa vorrei smorfie, faccio porgata morta.

sentire un mormorio. Sarà stato il tutor, con la pupilla non ha un'ora di pelle. Queste ragazze non la vogliono capire. Battono!

0: casa, buona gente, buona gente. E di casa, nessun mi sente.
1: Che brutta faccia, e ubriaco. Chi sarà, chi sarà?
0: E di casa, maledetti, maledetti.
1: Cosa vuoi, signor soldato?
0: Ah, ah. Sì,
1: qui costui che mai vorrà.
0: Siete voi? Aspetta un poco.
2: Aspetta un attimo.
3: Ma cosa fai?
0: Siete voi, dottor Vallordo?
1: Che Vallordo, che Vallordo?
0: Bertoldo!
1: Che Bertoldo, che Bertoldo! E andate al diavolo! E andate al diavolo! Dottor Bartolo! Dottor Bartolo! Dottor Bartolo!
0: Ah, bravissimo! Dottor Barbaro! Benissimo! Dottor Barbaro!
1: Corno!
0: Ah, benissimo! Giace poca, giace poca di farebbe!
1: Perdo la pazienza.
0: Non si crede? Che pazienza?
1: Io già perdo la pazienza.
0: Come sta?
1: Qui prudenza ci vorrà.
0: Qui prudenza ci vorrà. Come voi? Siete dottore?
1: Son dottore, sì signore.
0: Ah, benissimo. Un abbraccio qua, collega.
1: Indietro.
0: Qua. Sono anch'io dottor per cento. Maniscalco a reggimento. Dell'alloggio subito, dell'alloggio subito. Osservatemi, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Venise caro oggetto.
1: Ora vi devi

0: Ho detto.
1: Signore, che cercate? Presto, andate via.
0: Vado, non gridare.
1: Presto, vieni qua.
2: Che ragazza?
1: Che ragazza? Dove è la signora mia?
2: In caserma. Questa è bella.
1: In caserma.
2: A seguire se non posso, che prendete?
0: Me ci guarda.
1: A trovare un colpo a posto.
0: Prudenza.
1: Lassi, lo troverò.
2: C'è due spagnassi in corto, a più leggere non so.
1: Ecco qua. Il dottor Bartolo, eccetera.
2: Che diavolo, come state?
1: Cosa così, mio caro?
2: Sì, vado forse, ma lo dico, non giochi che stato e non giochi che stato.
1: Vuol restare?
2: Restarsi tu!
1: Posso solo diavolare, penso voglio formarmi. Preso fuori,
2: dunque lei le fa la battaglia, bella cosa,
1: sì.
2: È una battaglia che la voglio qui dimostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico, voi sarete preparati, gli amici, sul fosso letto, gli amici, stanni qua,
1: ferma,
2: e cos'è?
1: Lo può vedere?
2: Sì, se fosse.

0: fare. Signori miei, mica su questo cazzo fai, vedermi miei, lascio la strada a questo stupido, selva animata, mezza agitata, sulla strada a questo stupido, selva animata, mezza agitata. Signor giudizio, per carità, muesi mirvante,
1: muesi ambricone,
0: disgraziato,
1: maledetto,
0: rispetto, signor soldato, ti rispetto, questo fusto, proprio di diavolo, la creanza, l'insegnità. Signor giudizio, per carità,
1: brutto scimmioto,
0: miro al malnato, zitto dottore,
2: voglio gridare,
0: fermo signore,
1: voglio ammazzare,
0: fate silenzio, per carità.

0: Tre, due, immobile, come una statua, fiato non resta in da respirar. Tre, due, non resta in da respirar. Fiato non resta in da respirar.
1: Guarda non vedolo, guarda non vedolo,

figli, solo d'ore, mi vuoi tu, non sei limitato. Ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma che bello

0: Quel soldato, per quanto abbia cercato, niente conosce in tutti il reggimento.
1: Io dubito.
0: Aspetto, che lui fa? Scommetto che dal conte d'Alma Viva è stato qui spedito quel signore a restaurare l'osino di fuori.

0: rimasta per pensare che è il destino.
1: Io perché voglio conoscere. Ma che parola sono tornata?
0: Ma che bella,
1: ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella,

0: Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene?
1: Don Basilio sta a mare, il poverino, e di sua vece...
0: Sta porcolo a vederlo!
1: Piano! Piano! Non è mar così grave!
0: Dico fui, non mi fido! Andiamo, andiamo!
1: Ma signore,
0: che voleva dire? Folle, folle, mi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia Don Alonso?

0: Stamane, nella stessa locanda era meco da loggio. E di mie mani, per caso, capitò questo biglietto. Dalla vostra pupila a lui diletto.
1: Vero, è sua scrittura.
0: Don Basilio, non assati quel foglio, e che per lui, venendo da reazione alla ragazza, volevano farmene un merito con voi. Perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io credo, per vi grazia le farei, che me lo diede il conte a un'altra amante. Prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò è una...
1: Già un poco, una calunnia.
0: Ah.
1: Oh, bravo, degno è vero scolar di Don Basilio. Io saprò come merita ricompensarsi bel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza, poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo. Ma come far senza un tal ripiego? Mi tocca andar via come un baggiato. Il mio disegno lei ora pareserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, al cor sento balzarmi in seno.
1: Venite, signorina, non annuncio che qui vedete, ora vi darà lezione.
2: Ah, cos'è stato?
0: È un gran calpiede. Oh, nulla, siete da me vicini, bella fanciulla. Se non vi spiace, un poco di lezione di Don Basilio invece vi dà. Oh, oddio, gran piacere, la prenderò. Che vuol cantare?

0: mamma.
1: Cosa? Andiamo di che?
0: Ma dai. Sì, lo so. Mi sedia?
1: Sì.
0: Canta.
1: Canta.

quest'aria cospicua assai noiosa, la musica mi tempiera fracosa. Ah, quando, per esempio, cantava Cavaliero, quell'aria forte in posa. Sentitelo, Alonso. Eccolo qua.

0: che ne ha fatto? Scusi, son debole.
1: Sei minore, che tiene a fare?
0: Oh, bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocco.
1: Oggi non voglio.
0: Oggi non vuoi. No. Dimani non potrò dire.
1: Perché?
0: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa. Alla marchesa Andronica, al biondo parrucchino e maronè, al contino Bombè, il ciuffo campanile. Urgante all'avvocato Bernadone, che ieri s'ammalò d'indigestione. E poi, che serve? Domani non posso.
1: Su, meno parole. Oggi non devo far barba.
0: No. Aspetto, guardate i capelli vuoti. Vengo stamane in casa dell'inferno. Ritorno dopo pranzo. Oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbiere da contadini? Chiamate un altro. Io me ne vado.
1: Che serve? Ambro suo.
0: Vedi che fantasia.
1: Va in camera a pigliar la biancheria.
0: No,
1: vado io stesso.
0: Assentavo in mano il mazzo delle chiavi, e a cavallo, dite, non è fra quelle la chiave che ha per quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
1: Non sono buono, la sacco quel diavolo di barriere. Animo,
0: ma tu stesso, passa per il corridor, sopra l'armadio, il tutto troverai.
1: Ora, non toccar nulla.
0: Non son matto. Allegri,
1: vado e torno.
0: Il corso è fatto.
1: E quel bricone che al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglio di prima sfera.
4: E a me non me la fica, per lui
5: è una struso, una bastarda, una...
2: Oh, che rumore!
1: Mi lo dicevi il cuore!
2: Quel Figaro è un gran uomo, ora che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro al mio destino.

ma rotto. Se piatti, otto bicchieri, pure chiarino di mia mamma. Vedete che gran cosa, hanno la chiave. E io non la cava per fortuna, per quel maledettissimo corridore, fosse oscuro. Oh, schiacciatemi, sarei la testa al muro, e

0: o se vengo
1: quanto può come qua servitor servitor di tutti quanti che vuol dire tal novità
0: di noi che mai sarà
2: che franchezza ci vorrà
1: che franchezza ci vorrà don Basilio come state? Come sto?
0: Sì. Or che sospetto questa barba benedetta la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no?
1: Ora vengo, ora vengo.
3: Il curiale.
1: Il curiale.
0: Io non arrado che già tu vuoi combinato.
4: Non c'è ver? Sì.
1: Sì, cosa io so, cosa io so, a Don Bartolo.
0: Oh, è dottore una parola, è dottore una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un poco qua. Son da voi, son da voi, ascoltate un poco qua. Fate un po' che vada via, che ci scopra un gran timore.
1: Non mi state disperare
0: della lettera, signore, il fare incorre un sar.
1: Ma qui che a dove un fastidio non s'arriva a indovinare.
0: Che ci scopra un gran timore e la

0: passeggiare
1: con la febbre.
0: E che vi pare? Siete già come un morto.
1: Sono giallo come un morto.
2: Bagatella! Osborne!
0: Prendete medicina, se prendete medicina non vi state a rovinar.
1: Presto, presto andate,
0: voi paura in te mi fate.

0: Una borsa. Andate a letto. Ma che tutti siamo d'accordo.
1: Presso letto.
0: Non son sordo. Non mi faccio folli.

0: su, signor Don Bartolo.
1: Son qua, son qua.
2: Stringi!
3: Rosina, ascoltatemi,

non so che, non so che nell'occhio. Parlate, non toccate, soffiate, soffiate per pietà.

0: che vi voglio, cara che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimi! Pronto, bravo, bravi!
2: No!

0: Dunque voi don Alonso non conoscete affatto, affatto.
1: Ah, certo, il conte lo mandò.
0: Qualche gran trama qua si prepara.
2: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
2: Il conte.
3: La borsa parla chiaro.
0: Presto il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
2: Non temete.
4: Dai, sempre così.
2: In due salti io torno qua.
0: Per forza o per amor, Rosina avrà da cedere.
5: Mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza d'alma viva potrebbe servir. Che colpo da maestro. Don Alonso il briccone, senza volerlo, mi diede armi in mano. Rosina, Rosina, avanti, avanti.
0: Nel vostro amante io vivo dal novella, povera sciagurata. In verità collocasta sai bene il vostro affetto, del vostro amor sappiate che si fa gioco, insendo un altro amante. Ecco la prova.
6: Oh cielo, il mio biglietto.
0: Don Alonso e il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate. Nelle braccia del conte d'alma viva vi vogliono condurre.

0: in folio.
1: E ben si faccia, io son contenta, ma all'istante potete a mezzanotte qui sarà l'indegno contigo.

ma se fossero armati, Ilia mia, poiché ti stessi ben illuminata, faccian così. Chiudi la chiave in camera, io vo a chiamare la forza, dirò che sono due ladri e come tale. Corpo di pacco, la prego da vedere. Ilia, chiuditi presto, io vado via.

0: Alfine, eccoci qua.
1: Figaro da mi man. O te del mondo che tempo diavolato.
0: Tempo da innamorati.
1: E fammi lume, dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo. Oh, ecco appunto.
1: Oh mio tesoro.
2: Indietro, odio scellerata. Io qui di mi ascolta credulità. Venni soltanto a riparare allo scorno. Dimostrarti questo due quale a volte perdesti, anima indegna e sconoscente.
1: Io son di sasso.
0: Io non capisco niente.
1: Ma per pietà.
2: Oggi, fingesti amore per vendermi alle voliti quel tuo vil conte alma viva.
1: Al conte, ah, sei delusa.

0: fa? Di spiazza di noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala, la scala non v'è più.
1: Che dici?
0: Che mai l'avrà levata?
1: Cuore ciambo crudele!
2: Come sei durata?
1: Senti, senti un cento. Ma ci siamo, signor mio, che si fa?
2: Mia rosina, appanaggio!
0: Eccoli qua! Don Bartolo, Don Bartolo!
1: Don Basilio, e quell'altro?
0: E te? Ah, il vostro notaro! Allegramente! Lasciate fare a me! Signor notaro! Dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura. Ah, benissimo,
3: ma piano, Don Bartolo Rodè.
2: Ehi, Don Basilio, quest'anello è per voi.
3: Ma io?
2: Per voi. Vi sono ancora due palle nel cervello, se voi potete.
3: Due bo, prendo l'anello, chi firma?
2: Eccoci qua.

0: Signore, signore,
1: signor Collavi, arrestate, arrestate, mio signore, il suo nome.
0: Il conte d'Almaviva, io sono.
1: Insomma, io tutti porri, purtroppo è così.
2: Ma tu, bricone, tu portradirmi e far da testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certi ha ragione a intassa, certi argomenti a cui non si risponde.
2: Io, bestia solenne, è meglio assicurare il matrimonio. Io portai via la